0: saranno sempre aperte per i commissari del gruppo di lavoro.
1: What do you want the final CFS code to be? It's currently a welfare.